Eve belli abbastanza in affaio, pare smasse le cadere e campanie, non corsi gelato, bezzergani e drie, degi, vecchie pesci, cobetta, mami, lucuri, sistema, herida, uienco, tecnologia, uidari, e jihad, che non creano, usera, scrivere.